0: más buena. Que te quiten lo bailao.
1: Que te quiten lo bailao.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.